vecchie poltrone di uffici, lo sai com'è, che forse è meglio non illudersi, che forse è meglio non specchiarsi.

0: Minutas Rumantschas. Radio Grischa. Il Radio da Cheo.
1: Ja, Mami, sie bringt einen Haufen wunderschöne Momente, aber auch Herausforderungen. Genau darüber redet Christine Randra die Woche zusammen mit unserem Moderator von der Minutes Romances, Lucas Battista.
2: Allegra e bondi, benvenia in las Minutes Romances. Qui Stefna venze nus de discorre sur un tema ci riguarda a fitch pceres familias. La vita scu mama, la maternitet porta con sé pcera fortuna, pcers moments incantants, maer sfidas, müdedas e domandas. Cucini feint vain sin quist mund, nus müde bel minciadi, ma suvens e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia cresce e vain, da fatto un secondi feint, comains un nov capitol con novas experiences e novas sfidas. In quist efna, discorinze nus con nossa giasta oriunta lenciadina Cristina Rantra e Terella Tuna quel bel momento c'è. Ella è svanteda d'in quart per la seconda volta mamma. In un'intervista personella, Andrea Quinterola qui Stefna sur da sia esperienza, dalla vita con due difens e dalla sfida da chater un buon equilibrio tra inter famiglia, lavoro e tempo per se svessa. Con vus, Cristina.
3: Per me, era tu inter mamma un'esperienza fitch, intensa e speciale. Le facce, le più belle, erano quel momento piccioli.

0: la vie de précieuse. Couche les fans en intertée, et dis un peu la prime à ta maman. Couche les fêtes, et dis les fans à se développer. Ou simplement, les sentiments de la famille. Mais naturellement, je n'ai pas d'une toute belle. Et d'où est mon mind difficile. Per esempio, il essere stengel, il non avere più scelto tempo per se stesso, semplicemente è la grande responsabilità che so osso. Per esempio, il comincio mind o che essere emozionalmente più intensivo, ma è creare preciso questo mix, da questo momento bello, bellissimo, il momento difficile, per mantenere questa esperienza più vera e più speciale.
1: Minutas Romanchas.

0: Minutas Romances. Radio Grisha. Il Radio Dakeo.
1: Ja, Mami sein bringt viele wunderschöne Momente mit sich, aber auch Herausforderungen. Über das redet Christine Rentra diese Woche zusammen mit unserem Moderator von der Minutes Romances, Lukas Battista. Heute geht es um körperliche und emotionale Veränderungen und wie sie die erlebt hat. Die guten und auch die etwas weniger guten.
2: Allegra e bondi, benvenia in las minutas romances. Qui Stefna venze nus de discuore sur d'un tema ci riguarda a fitch pceras familias. La vita scu mama. La maternitet porta cun se pcera fortuna, pceras moments incantants, ma er sfidas, müdedas e domandas. Cucini fent vain sin quist mund, nus müde bel mincia di, ma suvenz e las prioritets, il corp e la vista sulla vita. E cuce la famiglia crescia e va da fatto un secondo event comincia un nuovo capitolo con nuove esperienze e nuove sfide. In cui Stefna discorrinze nus con nostra giasta oriunta lenciadina Cristina Rantra e Terella tuna quel pel momento uscì. Ella è svanteda d'in quart per la seconda volta mamma. In un'intervista personella, Andrea Quintarola qui Stefna sur da sia esperienza, dalla vita con due difens e dalla sfida da chater un buon equilibrio tra inter famiglia, lavoro e tempo per se svessa. Con vus, Cristina.
3: Per me, dire ad un'inter mamma un'esperienza fitch, intensa e speziale. Le facce, le più belle, erano quel momento spiccioso, una fitch preziosa. Con le difense in inter te, e dice per la prima volta mamma, con le difense in difense a sviluppare. O sempre mangi il sentimento della famiglia. Ma naturalmente mangi non è di una tua pelle. I due erano momenti difficili. Per esempio, il essere stengel, il non avere più certo tempo per se stesso. Sempre mangi è la grande responsabilità che ci sono osso. Per mangi al comando mangi o che essere emozionale mangi più intensivo. Ma è che è preciso questo mix. Da questi momenti belli, bellissimi, il momento difficile. Fremd von dir gibt es die Experienza aus der Weihre und aus der Spezielle.
0: Las Minutas Romances.